0: Wakani yachiro.
1: Wakani yachiro.
0: Wakani yachiro. Anamobenda uti.
1: Wakani yachiro.
0: Kamiyesi. Sumne nyamkwa.
1: Asemronantio.
0: Obrabena ubo.
1: Wakani yachiro.
0: Wakenya miyasa machiro. Sumne nyamkwa.
1: Yeah,
0: Eridina na 40
1: years.
0: Wa kwofeno ewo he.